0: se sei della Vela e siamo cresciuti insieme, io ci sono sempre per te.
1: Siamo tanto hate non sei di Pucca, tanto hate non sei di Pucca, sei di Pucca, non sei di Pucca.
0: Io ci sono sempre per te.